0: Eccellenza, vado!
1: Fa il tuo piacere!
0: È pieno il paniere, a penitenza!
1: Fame non ho!
0: Oh, mi rincresce! Vadi quando esce chiuda!
1: Ma...
0: Oh.

0: e una donna gelosa. Un breve istante l'arrivando, eccomi.
1: Sono strego di pazzi di un albergo.
0: In questo paese cibo e vino.
1: Grazie.
0: Presto.
1: Grazie.
0: Presto.

0: sorprendente.
1: Sì.
0: Qual è il vostro disegno?
1: Adorme delle feste, sire di stato, ostace la divina. Mia sorella!
0: Gattavanti!
1: Sì, ma scusa che un libro di riavento, ma sono altare, festi, e l'altro taglio. Appena più mi indosserò quei panni,

star fino a notte ma il sicuro cielo nel suo. La cappella mette un orto ma chiuso, poi

0: accelerato, Bonaparte!
1: Ma vede, Paul!
0: Un svegliato sfracellato, e mio papà nel seppu.
1: Scritto dice,
2: Sogna Pola!
0: E verifica parola. Oggi giunge la notizia,
1: scritto dice la vittoria!
0: E questa sera gran fiaccolata, e via Nicola Palazzo Farnese! Ed una posita nuova cantata, con gloria tosca! E nelle chiese fini al signor, guardi al vestiti, non più clamor, fino a fine.

0: eccellenza di gran giubilo. Apprestate per il Te Deum. Resta nobile tua, fruto ogni anglo, raccoglie ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
2: Sei forte!
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
2: Eccola!
0: Attenzione!

0: vado vuoto. Chi ha detto chi fu? Si ritrovò nella cappella. Questo paniere tu lo conosci?
1: Certo.
0: Il cesto del Vittor, ma non di meno, con tutte le che sai. Io flotto.

0: respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, un visto, provvedi.
1: Sta bene, il convegno.
0: Palazzo Farnese.

0: sei giunto.
1: Entri di buon punto.
2: Orda la tuova, comanda la caccia.
3: Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia. Giunti a merma di ditta tra le frate perduta. E la ventrò. Ne si sola ben presto. Allo scavalco lesto il muro del giardino coi miei cagnotti.

0: ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia, ch'io lo trassi in arresto.
1: Meno male.

0: subito fedele
1: al fatto. Chi m'accusa? I nostri piedi van frugar la villa.
0: Segno che ben te la

0: figlio, dite dove dunque Angelo?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta! Dov'è?
1: Non lo so!

0: e potir per l'aria tritta. Il saggio di scontenta. E scontenta come dove?
1: Alla regga.
0: Tattarruga. Alla regga.

0: Eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: E ben lo sapenda, morte le porte.

0: simular, non posso fa grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Ti m'assicuro.
0: L'ordine ch'io vi darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: Compreso.
1: Ho ben compreso.
0: Va.
2: Voglio avvertirlo io stessa.
0: E sia, le darai passo. Vada allora quanta

paradossi. A voi vi resta un'ora, un sacerdote i vostri cenni attende.